0: MIT Federal Credit Union is proud to sponsor the CRB Classical 99.5 stream. Committed to making mortgages simple. More at mitfcu.org. Federally insured by NCUA. Equal housing lender. NMLS number 699225.
1: Se quel letto che ci destina il conte farà buona figura in questo luogo.
2: In questa stanza?
1: Certo, a noi l'accede generoso il padrone.
2: Io per me te la dono.
1: E la ragione?
2: La ragione non qui.
1: Perché non puoi far che passi un po' qui?
2: Perché non voglio. Sei tu mio servo, Anno.
1: Ma non capisco perché tanto dispiace la più comoda stanza del palazzo.
2: Perché io sono la Susanna e tu sei pazzo.
1: Grazie, non tanti elogi. Guarda un poco se potresti star meglio in altro

0: parla. Chi c'è di nuovo?
1: Il signor Conte! Stanco di andare cacciando le strade!

0: sangue
1: della tua Susannetta
0: di te,
1: di me medesima, e la speranza che annovi il suo progetto utilissima sia tal vicinanza.
0: Bravo signor padrone, ora incomincio a capire il mistero e a veder schietto tutto il vostro progetto.

dicendo va sul letto del cuore del clinico con un signore ma qualche gattuglio si troverà sentite il codice dove si volgere sentite il codice dove si leggere con il clinico con un signore ma qualche gattuglio

0: Lo sai che ambasciatore a Londra il re mi dichiarò di condurre con Figaro destinare.
1: Signore, si osassi!
0: Parla, parla, mia cara, e con quel dritto che oggi prendo

0: Avreste caso che non fai il conte?
1: E cosa deve far me quel conte? Animo, uscite!
0: Aspettate! Sentite, Figaro di lui cerca!
1: O cieli, e cerca di dopo voi più gloria!
2: Vediam come mi serve!
0: Io non ho mai nella moral sentito pur ch'ama la moglie o del marito! Per dir che il conte fava!
1: Sortite, vivi le sole del tuo infrenatezza! Io non ho d'uomo della vostra morale, del conte del suo amore!
0: Non c'è alcun male! A ciascuno i suoi gusti, io mi credea che preferir doveste per amante come van tutte quante, un signor liberale, prudente e saggio, a un giovinastro, a un paggio.
1: A cherubino?
0: Ah, cherubino, a cherubin d'amore. Quel che compro io vendo, a quel che tutti dicono io non ci aggiungo.

fila. L'uscio dietro va rinchioso. Picchio, madre barbarina, paloso fornelloso. Io dal muso insospettito guardo.

0: Basilio in traccia tosto di Figaro volate. Io vo che i veda.
1: Ed io che sento, andate!
0: Restate! Che baldanza! E quale scusa se la colpa è evidente?
1: Non ad uopo di scusa un innocente!
0: Ma costui quando venne?
1: Egli non meco quando voi qui giungeste e mi chiedea di impegnare la padrona in decere di grazia. Il vostro arrivo in scompiglio lo pose ed allora in quel luogo si nascose.
0: Ma se io stesso m'assisi quando in camera entrai,
1: e allora di dietro io mi girai,
0: e quando io là mi posi,
1: qui nascosi.
0: O cielo, dunque hai sentito quello che io ti dicea?
1: Feci per non sentir quanto potea.
0: Oh, perfidia!
2: Frenatevi, tien gente!
0: E voi restate qui.

0: vendi quel che tu credi.
1: È ver, mancai, ma dal mio labbro al fine.
0: Ben, ben, io vi perdono, anzi farò di più. Vacante è un posto d'ufficiale nel reggimento mio, io scelgo.

0: tratta. Al signor Conte piace la sposa mia, quindi segretamente recuperar vorria il diritto feudale.
1: Ed hai coraggio di trattar scherzando un negozio sì serio?
0: Non ti basta che scherzando io ci pensi. Ecco il progetto. Per Basilio un biglietto ogni fo capitar che l'avvertisca di certo appuntamento.

0: Pantelia è persuaso. E dove è tempo?
1: Dito il conte alla caccia, e per qualcora non sarà di ritorno. Io paro, e tosto che il vino vi mando, lascio a voi la cura di

0: noi bel soldato, firma il figaro vi farò.
1: Tutto vedesse.
0: Lasciatemi veder. Andrà benissimo. Siamo d'uguale statura. Giunque l'atto.
1: Che fai?
0: Niente paura.
1: Signore.

0: Solo voi non siete tranquilla. Guardate questo foglio.
1: Il foglio che Figaro gli scrisse.
0: Cos'è questo strepito? In gabinetto qualche cosa è caduta.
1: Io non intesi niente.
0: Condien che abbiate gran pensieri in mente.
1: Perché?
0: L'ave qualcuno.
1: Chi volete che sia?
0: Lo chiedo a voi. Io vengo in questo punto.
1: Sì, Susanna.
0: E passò, mi diceste, alla sua stanza.
1: Alla sua stanza, qui non mi vede bene.
0: Susanna, e donde viene che siete sì turbata?
1: Per la mia cameriera.
0: Io non so nulla, ma turbata senz'altro.
1: Ma questa selva,

0: posso senza rumore, senza scandalo alcun di nostra gente, andare io stesso a prenderlo corrente. Attendete pur qui. Ma perché in tutto sia il mio doppio distrutto, anche le porte io prima chiuderò.
1: Prudenza!
0: Voi la condiscendenza di venirme coavrete. Madama, eccovi il braccio. Andiamo!

0: No, ma i miei c'è gente di ragione sospetta, non mi devi lasciare per questa sera una burla innocente e farsi disponere. E io vi giuro che non ho, non è sto.
1: E dunque, dite, l'ucciderà.
0: Parlate! Egli un fanciullo?
1: Un

0: portato, mentre lei si agitava di fuoco. Ascoltate,
1: e parla di so,
0: ascoltate,
1: e parla di so.
0: Ad alcuni quei quarti giardino, e le cose mi abiti dal reggio, e potanzi portarsi di peggio, vide l'uomo di mia vita giù, dal balcone e dall'ofa lì, in giardino, sì!
2: E dall'aperto!
0: E sono certo!
2: Ma so, e ci sono certo!
1: Guardiato, che chiamato qui!
0: Ma dov'è dove cito? A tratto di vole fuggito, e un tratto di vista m'uscì.

0: le vesti, porto le
1: vesti. Siega lo scudo, siega lo scudo.
0: Dio che godi tutti tua la volta, perché soldi per tanto tumulto.

0: da Siviglia o in forse sarà. Questa notte son notte in cavallo, io non vedi saltare di qua. E pazienza, finiam questo fallo.
1: Se sto ciel finirò.
0: Dunque tu, anche tu, ma perché il timor, che timor, malinfuso. Tibetano quel caro visetto, tibetano il sussurro fortuso.

0: silenzio io son qui per giudicarmi.
1: Io dalle selva avvocato vengo a far le sue difese, le legittime pretese, io qui vengo a palesare.

un foglio anonimo. La cameriera in gabinetto chiusa, la padrona confusa. Un uomo che salta dal balcone in giardino, un altro appresso che dice essere quel desso. Non so cosa pensar. Potrebbe forse qualcuno.

0: la contessa attenderà il fiaschetto.
1: E fu il pretesto. Parlato io non avrei senza di questo.
0: Carissima!
1: Tingente!
0: Per me senz'altro!
1: Forbitevi la bocca, oh, signor scaltro!
0: Messo sa dove vai!
1: Taci! Senza avvocato hai già vinta la causa!
0: Cos'è nato? Hai già vinta la causa! Cosa sento?

pagasse, impagasse la vecchia precedente, pagarla in qual maniera?

non può questa contenta. Una cesta argate per dare a me tormento e forse ancora per ridere.

0: vuoi tu, certo è più bello.
1: Ah, se il conte mi trova, misero te, tu sai che partire.

0: Eccellenza, m'appello!
1: È giusta la sentenza, o pagar, o sposar! Bravo Don Curzio!
2: Bontà di sua eccellenza!
0: Che superba sentenza!
3: In che superba!
0: Siamo tutti vendicati!
3: Io non la sposerò!
0: La sposerai!
2: Oh, pagarlo, sposarla! Lei t'ha prestati 2000 pezzi d'uni!
3: Un gentiluomo! E senza l'assenso dei miei nobili parenti!
1: Dove sono? Chi sono?
3: Lasciate ancora cercarli! Dopo 10 anni io spero di trovarli.

0: demonio?
1: L'oro, le gemme e i ricamati panni, per i più teneri anni mi ritrovarò addosso ai masnadieri. Sono gli indizi veri di mia nascita illustre. E soprattutto, questo è il mio braccio impresso geroglittico.
0: Una spatola impressa al braccio destro.
1: E a voi chi disse?
2: Oh, Dio!
0: E presso!
1: E per sono io!
0: Chi?
1: Chi?
0: Raffaello!
1: E ladri chi rapì presso un castello!
0: No!
1: Ecco tua madre! Maria!
3: No! Tua madre!
1: Sua madre! Cosa sei?

0: fatti si rivuoti, egli è mio figlio, mia consorte voi siete, e le nozze faremo quando volete.
1: Oggi, e dopo saranno.

0: quest'ancora, bravi, città di furchi, opinioniola.
1: Vogliamo riformar con le avventure.

ecco, signor, che Cherubino è ancora nel castello e vedete per prove il suo cappello. Ma come, se a quest'ora esser giunto a Siviglia egli dovria... Scusate, oggi Siviglia è a casa mia. Ah, vestisi da donna, e là, lasciate agli altri abiti suoi, che

0: intrattenete tutte queste ragazze. Addio feste, addio danza.
1: Perché vorresti ballar col piede stravolto?
0: Non mi duol più molto. Andiamo, belle fanciulle.
2: Lasciate fare a lui.
1: Per buona sorte i vasi erano di creta.
0: Senza fallo. Andiamo dunque, andiamo!
1: E intanto ballo di galoppo si via, andata al faggio, il galoppo di passo può viaggio,
0: sentite, oh belle giovani!
1: E a te la sua patente era in tasca rimasta,
0: certamente, che razza di domande!
1: Via con i fatti morti e non intende! Ed ecco chi pretende che sia un bugiardo il mio signor nipote.
0: Cherubino, or ci sei.
1: Che diamo incanta,
0: non canta,
1: no. Ma dice che gli salto stamane in sui garofani.
0: Chi lo dice? Sarà. Se ho saltato io si può dare che anch'esso abbia fatto lo stesso.
1: Anch'esso?
0: Perché no?

0: Cos'hai?
1: L'ho perduta, cugino.
0: Cosa?
1: Cosa? La spilla che a me diede il padrone per regalo a Susanna.
0: A Susanna? La spilla? E così tenerella il mestiero già sai di far tutto si ben quel che tu fai.
1: Cos'è? Fai me coi colla.
0: E non vedi che io scherzo?
2: Osserva.
0: Questa è la spilla che conterà le carichi di ieri alla Susanna, che servia di sigillo un bigliettino. E io sono istrutto.
1: E perché il chiedi a me quando sai tutto?
0: Avea giusto d'udir come il padrone ti die la commissione.
1: Che miracoli! Tieni, fanciulla, rega questa spilla alla bella Susanna e dille, questo è il sigillo dei pini.
2: Dei pini!
1: E ver che mi son giunse, guardo che alcun non veda, ma tu già tacerai.
0: Sicuramente.
1: A te già niente preme.
0: O niente, niente.
1: Addio, mio bel cugino, muta Susanna e

0: quella spilla, o madre, e quella stessa che poc'anzi e raccolse.
1: Ma questo a più ti porge un dritto di stare in guardia e vivere in sospetto, ma non sai se in effetto...
0: Adatta dunque, il loco del congresso solo me stabilito.

0: dei padiglioni a Londra. E così disse, e questo, e questo. E poi se non venisse, sono morta.
1: E Barbarina? Ivana!
2: Son quel che invita stia a venire.
1: Certo, certo, fermi un po' sperador. E gli amici quelli in fausta parati.
3: Lo vedrete tra poco. In questo stesso luogo celebrerem la festa della mia sposa onesta e del feudal signor.
2: Ah, buono, buono, capisco come lì è. Accordate se son senza di me.
3: Voi da questi contorni non vi scostate. Intanto io vado a dar certi ordini e torni pochi istanti. Non fisco mio. Correte tutti quanti.
4: È risposto, ora dovrebbe esser vicina.
3: Io sento gente.

0: l'attrice al grande istante.
1: Io sotto queste bionde, se madame mi permette.